comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.